0: Ieri è stato il Bruno Neverme di Balla, e per Instagram di un chiedo, sono tutti fuori, dove sì, sono proprio Breno Vestieri, Cosettini e Martini dell'Eco,
1: però se mette magari però chi metto arresterò e cane da sud di balla qui sono risultato da cari poli magari passi che trovavo il sac sto ex questo lì afto itane mia un tra i piedi che trovavo il sac e figo giri a potete che avrà però se mette magari però chi a potete che e per di balla sono arresterò e cane da sud di balla qui sono risultato da cari di mafleca sotto che stia tu pacco do sto ex questo lì afto a potto orizzonte da cari to sud pregne a potto nazini paramenti to mi denni denni sto gibbero di subas.
2: Γιώργος Καραϊσκάκης, Θέμης Παλιούρας.
0: Μετά από κομπίνα που έκαναν υπέρ του Ολυμπιακού, το δεύτερο δοκάρι μετά την εκτέλεση του Χόλκη και ο Λιωμόναχος του Ταρέμι, ο οποίος πλάσαρα από κοντά η μπάλα έφερνε. Και είναι δύσκολο όμως, αποδαθούμε ο Μπρίνο πάλι από μαζί με υπέρ του Ολυμπιακού, του πιώνει γι' αυτό η μακριά, του μπάτει, πάνε Μπράουν στο όριο του κεφαλιά, κατεβάζει με το στήριο του ωραίου στυλ ο Κοντούρης, την δεξιά στον